0: accident ibu o eje oni san lori iwo atile o oluwa ni ka ba ma jemu yen wi a ti wa ni ba iku ni ba le mi tomo tomo arun ni ba le mi iwo na gba wole ori ko so be si ra re oluwa wi go gbogbo eyin ti mo kale atawon ton sai san e ma ko ra yin bo wa o ma ni agbara Equa Event Center to wa ni challenge ni lu ilorin bi gbogbo bi o ba tin bo ni kan ja ni gboro na kan ja ni challenge gagaga sa ona to fesi government house wa ni Equa ijo Equa sosi Equa ijo Equa to wa ni challenge wole sibe event center won o tire mi atamo woli nibe o ma ni agbara ago meji aro eni o mo woli adua meta ila ma sare gba ka to ma lo e ma ke e gbe tele me ororu agbara ti o dale mi lori ri
1: ororu agbara ti o dale mi lori ri
0: e so pe le mi lokan
1: ile mi lokan
0: dale mi lori o
1: dale mi lori
0: e lanu ye sada mi
1: Tani Jesse Belly,
0: Ya were ni. Ogun ile wa o e pada ibe ni ma ti gbe eyin omo nitori ijoba asiko ori afefe Wednesday data e tewo fo ori ofe lago meji aro ori ofe baba
1: ami
0: ti omo
1: ami
0: temi mi mo komo baba lo
1: pada
0: fun
1: ami
0: ipade ti o bere oluwa baba se
1: ami
0: ati de roba na go
1: ami
0: gbogbo kan ti o wa nbe e ri se ya
1: ami
0: e gba se ya
1: ami
0: be ni ko o ni fara
1: ami
0: isele ti de ba ni te yen so be ami o le wa gba se ya na won fa isan de omo le ni ma je mu ye ko ni sele si be ni ko ri o ni fara
2: Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami, Ami,